Stellana se lo sentiva giocare in seno. A Cecchina ha cercato consigli, adesso com'è che bisogna fare? A Cecchina ha cercato consiglio e la Foggiana si deve

che mette tutti a subbuglio e mai indietro fa ritornare. Che dolore, che tremore, non c'è posto.

da canale non ha più posto dove stare. Mamma, mamma, quando lo incontrai mi credevo mettesse in trono, me l'ha messo questo centrone grosso assai e mi fa pena. Mamma, mamma, quando lo incontrai mi credevo mettesse in trono, me l'ha messo questo centrone grosso assai e mi fa pena.

0: comprado la cascabella, ho comprado la cascabella.
1: La cascabella.
0: Per amore della mia bella, per amore della mia bella,
1: di tua sorella.
0: Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla,
1: di pasta frolla,
0: me ne infischio pure di quella, canto questa serenatella.

con tua sorella. Mi ha risposto lo buon curato: tu, fratello, sei rovinato, tu stai inguaiato. Nell'amore ci vuol pazienza, devi fare la penitenza.

0: state buone.
1: Quando venghi zitte, quando venghi zitte, quando venghi zitte anche vengo l'umarite, quando venghi sola anche vengo l'uguaglione. Via, via,
0: tu lo sai che tengo io.
1: Via, via,
0: tu lo sai che tengo io.
1: Io tengo la uccetta calore.

ti pare, così come faccio io. Fai quello che ti pare. Non guardare.

Noi conosciamo, conosciamo la montagna. Chi siamo noi? Siamo i guerrieri.